0: Escunciunga Chuscuiscun.
1: Escunciunga Chuscuiscun.
0: Anquiullare.
1: Anquiullare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial.